0: A tiny neighbor, brother, Obi Mari Basu, Obi Anyi. A kamia mi ni ICP coffee buachi. Onyami kun oye for brekwa. Besi di adia wanu no die. Le wanya di akondi no. ICP coffee buachi. Oye for be ya ferisa. Ah.
1: Kwa. Ushegbe ya lo. Womba.
0: Patias Razz.